0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: www.radiovicenza.com.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit. Dico

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è venerdì, buongiorno, benvenuti, venerdì mattina, 22 di maggio, 142esimo giorno del calendario, sono 223 i giorni che mancano per arrivare alla fine dell'anno. La nostra giornata è appena iniziata e facciamo assieme questo viaggio nel 22 di maggio.

0: cos'è capitato negli anni in questa data, 22 di maggio. Partiamo del 1906, quando i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano. 1937 comincia la costruzione a Roma dell'EUR 42 per celebrare nel 1942 il ventennale della marcia su Roma. 1939 Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. 1980 la Namco rilascia il videogioco arcade Pac-Man. 2004 Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane, rinuncia all'incarico di primo ministro a favore di Singh perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto straniera.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: oggi 22 di maggio la chiesa ricorda una delle sante più venerate d'Italia, Santa Rita da Cascia, vedova e religiosa. Santa Rita da Cascia è la protettrice di pizzicagnoli e salumieri.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

compleanno i VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Arturo Vidal, calciatore, centrocampista, nato a Santiago del Cile nel 1987. Buon compleanno anche a Naomi Campbell, icona del mondo della moda e delle celebrità internazionali, la modella di colore più famosa della storia, nata nel 1970.

E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 22 maggio del 1980, quando usciva sul mercato il primo videogioco Pac-Man. Alla scritta, non so se vi ricordate, insert coin, si inseriva una moneta e su una musichetta accattivante compariva un cerchietto giallo inseguito da quattro fantasmini colorati che poi a loro volta se la davano a gambe se la loro preda ingurgitava delle pillole energetiche. Fu amore a prima vista per molti di noi e con tutto il popolo delle sale giochi che lo incoronò come re dei videogame a gettone.

cos'è capitato negli anni in questa data, 22 di maggio, partiamo del 1906, quando i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano. 1937 comincia la costruzione a Roma dell'Eur 42 per celebrare nel 1942 il ventennale della marcia su Roma. 1939 Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. 1980 la Namco rilascia il videogioco arcade Pac-Man. 2004 Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane, rinuncia all'incarico di primo ministro a favore di Singh perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto straniera.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta pienamente soleggiata su tutta la provincia, con temperature in progressivo aumento. Oggi raggiungeremo in molte stazioni meteo del Vicentino in pianura i 29 gradi, temperature gradevoli anche in quota attorno ai 22-23 gradi, attorno ai 1000 metri. Siamo di fronte ad un buon fine settimana, sarà per intero un weekend pienamente soleggiato e direi pienamente estivo, visto il progressivo aumento delle temperature. Domani, nella giornata di domani, toccheremo i 30 gradi, 31 gradi domenica. Si va delineando quindi una vera e propria ondata di caldo. La prossima settimana farà molto caldo, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l'anticiclone raggiungerà il suo massimo, il suo apice, con valori di temperatura di 32-33 gradi, quindi ondata di caldo estivo a tutti gli effetti. L'anticiclone porterà naturalmente cieli sereni e temperature che rimarranno oltre le medie stagionali anche nella seconda parte della settimana, quindi alta pressione assolutamente duratura e destinata a tenere banco per tutta la prossima settimana. Situazione quindi sostanzialmente eccezionale, quella che abbiamo di fronte. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Oggi è la giornata internazionale della biodiversità e pensate che il 22 maggio del 1980 l'azienda giapponese Namco lanciò sul mercato un videogioco destinato a cambiare la storia della cultura pop. Si tratta del mitico Pac-Man. E con questa curiosità io vi saluto e vi auguro un buon venerdì.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com

Per primo vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal fine.

0: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
1: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
0: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
1: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
0: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Pontedera. Arrestate 4 persone ritenute responsabili di una violenta serie di rapine in abitazione. Il blitz è scattato all'alba tra Torre Belvicino e la Toscana, con oltre 100 militari impegnati. Decisive le indagini del RIS di Parma, che insieme a GPS, celle telefoniche e videosorveglianza ha ricostruito i movimenti della banda e portato agli arresti. Gli arrestati sono gli autori della violenta rapina nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 a Malo, vittime i coniugi Alessandro Gregori e Naide. Un commando di 4 uomini armati e incappucciati li ha sorpresi nella villa, immobilizzandoli con cavi e lacci e minacciandoli con un bisturi. Il bottino è di circa 50.000 euro. Fondamentale il ruolo del basista, un uomo residente a Torre Belvicino, che ha fornito supporto logistico e rifugio alla banda. E nel corso delle indagini è emerso anche un episodio avvenuto il 18 marzo sempre del 2025 a Verona, nella villa di 2 coniugi trovati mummificati. 2 degli arrestati, con altri complici, hanno violato i sigilli giudiziari entrando nell'abitazione sotto sequestro. Colti dall'allarme e dai residenti, sono fuggiti lasciando attrezzi e un'auto poi risultata collegata ad un falso furto denunciato per coprire le proprie tracce. È l'imprenditore vicentino Massimo Tabaro di Tiene la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri lungo la A4 tra San Donà e Noventa di Piave in direzione Trieste. Ha tamponato un tir mentre viaggiava in auto. L'impatto è stato violentissimo e la vettura ha preso fuoco subito dopo. L'uomo è morto sul colpo. Mattinata di disagi a Vicenza sul cavalcavia dei ferrovieri, dove intorno alle 9 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Il motociclista è stato soccorso in codice giallo e le sue condizioni sono in fase di valutazione. Sul posto forze dell'ordine per i rilievi. L'incidente ha causato traffico in tilt e forti code tra Viale Verona e la zona ferrovieri Sant'Agostino. CISL Vicenza e CISL Scuola invitano a non strumentalizzare politicamente la gita a Trieste di 2 classi di quinta elementare e di un istituto comprensivo di Marostica, incentrata sull'esperienza dei migranti. Ribadiscono il valore educativo di solidarietà ed empatia e chiedono rispetto per gli insegnanti e toni più equilibrati nel dibattito. Bracchi, gruppo logistico attivo anche a Bassano del Grappa, acquisisce la tedesca Rostock Trans ed entra nel mercato dell'eolico onshore. L'operazione rafforza la presenza in Germania e la crescita europea del gruppo, che supera i 240 milioni di fatturato e punta su trasporti eccezionali e sostenibilità. Domenica 7 giugno alle 20:30 a Palazzo Cornaggia si terrà la serata Fefè in ricordo di Stefano Dinarello, fonico vicentino scomparso nel 2022. L'evento, curato dal professor Andrea Manzardo, ripercorrerà la sua vita e carriera anche al fianco di artisti come Pino Daniele. Con immagini e video si ricorderà il suo percorso umano e professionale. Ingresso libero. Domenica il centro storico di Valdagno si trasforma con Valdagno Comics and Games, evento gratuito dalle 10 alle 21 dedicato a fumetti, gaming e cultura pop. In programma gare cosplay, esibizioni K-pop, tornei e spettacoli con spade laser, oltre al concerto finale della cartoon rock band Tony ti anima la macchina. Bene, ci fermiamo qui anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 31 della Valdastico e Grisignano in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Mi fermo qui, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Beh, il tempo passa sicuramente perché siamo arrivati a venerdì ed è il 22 maggio. Buongiorno da Marco Picchio, buongiorno Vicenza, era Willy Peyote con il nuovo singolo Kodak. Come i rullini, vi ricordate i rullini Kodak? Adesso non è una pubblicità, non è uno spottone, però mi è tornato in mente quando un po' di anni fa, ma si fa anche adesso, però lì non avevamo i telefonini, insomma, no? E si facevano le vacanze, si portavano via i rullini, si sviluppavano le foto e si aspettava con ansia che fossero pronte per guardarsele tutte. E uno non sapeva come erano venute, no? C'era anche questa cosa, questa bella sensazione di andarsela a guardare queste foto, no? Adesso chiaramente è tutto un po' diverso, ma vabbè, insomma, le cose cambiano, è normale. Però la foto fatta con, diciamo, analogicamente rimane sempre una cosa bellissima. Stamattina mi sono svegliato con il pallino del fotografo. Buongiorno, ben trovati, a parte gli scherzi, stiamo insieme per le prossime due ore con tanta musica, ovviamente tanta informazione. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi. Ripartiamo subito.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo

0: The Colors, pronto come va? Loro sono sempre protagonisti dell'estate, lo sono diventati anche a questo giro con il nuovo singolo Rolling Stones. 7:18, partiamo da una notizia che in qualche modo riguarda il mondo sportivo. Il futuro dello Stadio Menti continua a far discutere, il tema è stato al centro dell'ultima puntata di Linea Lane. Tra le idee sul tavolo per il rilancio dell'impianto biancorosso c'è quello di aumentare gli spazi dedicati ai tifosi vicentini in curva nord e, guardando più avanti, immaginare uno stadio moderno da circa 20.000 posti. A confrontarsi sul progetto sono stati il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, l'architetto Riccardo Cestari e l'assessore comunale Leone Zilio. Obiettivo è capire come rinnovare il Menti mantenendo identità e atmosfera storica, ma con servizi e strutture più moderne in linea con le esigenze della Serie B e del calcio di oggi.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione. Domenica ballo liscio. Arzignano. Zero scuse. Solo a

Buongiorno, sono le 7:27, svegli? Non ancora? Fa niente? Beh, adesso dovete prendere, armarvi di energie e tirarvi fuori dal letto se siete ancora nel letto e ci ascoltate magari a casa da qualche device. Ancora no? Tranquilli, sotto al piumone. Perché, ragazzi, è venerdì, va bene che è, diciamo, l'ultimo giorno ufficialmente lavorativo per molti, non per tutti, ma per molti, però bisogna andare a scuola, a lavoro, tutto quanto. Quindi preparatevi, anche perché fra poco c'è l'oroscopo, quindi avremo anche il nostro input quotidiano per sapere un po', diciamo, per orientarci un po' nel corso di questa giornata che è appena nata. Adesso D'Argento Amico, Onda Alta.

deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

0: Rita ora con Ask and You Shall Receive, veramente carina. Sono le 7.36, buongiorno, questa è Radio Vicenza, adesso un'altra notizia. Trasferta speciale a Roma per l'ospedale di Asiago, che ha celebrato l'80° anniversario con un incontro davvero significativo in Vaticano. Oltre 50 tra medici, infermieri e operatori sanitari, accompagnati dal direttore generale Carlo Bramezza e da Don Luca Fabris, hanno partecipato all'udienza generale in Piazza San Pietro incontrando Papa Leone XIV. Al pontefice sono stati consegnati alcuni doni simbolici del territorio dell'Altopiano, in un momento vissuto con grande emozione dal gruppo vicentino. Vogliamo testimoniare l'importanza della cura del malato e del fare rete, ha spiegato Don Fabris, sottolineando il valore umano e comunitario dell'esperienza sanitaria dell'ospedale di Asiago.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta pienamente soleggiata su tutta la provincia, con temperature in progressivo aumento. Oggi raggiungeremo in molte stazioni meteo del Vicentino in pianura i 29 gradi, temperature gradevoli anche in quota attorno ai 22-23 gradi, attorno ai 1000 metri. Siamo di fronte ad un buon fine settimana, sarà per intero un weekend pienamente soleggiato e direi pienamente estivo, visto il progressivo aumento delle temperature. Domani, nella giornata di domani, toccheremo i 30 gradi, 31 gradi domenica. Si va delineando quindi una vera e propria ondata di caldo. La prossima settimana farà molto caldo, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l'anticiclone raggiungerà il suo massimo, il suo apice, con valori di temperatura di 32-33 gradi, quindi ondata di caldo estivo a tutti gli effetti. L'anticiclone porterà naturalmente cieli sereni e temperature che rimarranno oltre le medie stagionali anche nella seconda parte della settimana, quindi alta pressione assolutamente duratura e destinata a tenere banco per tutta la prossima settimana, situazione quindi sostanzialmente eccezionale quella che abbiamo di fronte. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Valdassico e Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Lovo e Marghera nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Lavori in corso sulla statale 515 Noalese, dove è stato istituito un senso unico alternato tra Noale e Stigliano fino al prossimo 30 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 348 Feltrina tra Biadene e Nogaré nei due sensi di marcia per lavori fino al prossimo 5 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Amy Schiller con te, due era Ambra alle 7.49 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, notte movimentata in zona San Lazzaro a Vicenza, dove le volanti della questura sono intervenute per una violenta lite tra più persone. A chiedere aiuto sarebbe stato un 24enne che avrebbe raccontato agli agenti di essere stato accoltellato durante il parapiglia. Una volta ricostruita la situazione, però, per il giovane è scattato il trasferimento in carcere. Gli accertamenti della polizia avrebbero infatti fatto emergere elementi che hanno portato all'arresto del 24enne, mentre proseguono le indagini per chiarire con precisione ruoli e responsabilità di quanto accaduto in questa notte. Poco chiara, in tutta onestà, non ci si sta capendo granché. Facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: I Maroon 5 con Heroin e siamo arrivati alle 7.56. Buongiorno, buongiorno Vicenza, svegli, pronti per affrontare la giornata? Adesso vi faccio ascoltare una canzone che vi farà sicuramente, come posso dire, vi darà la carica, la spinta giusta per uscire di casa, partire da, a mettere in moto questa giornata, perché è una canzone bellissima tra le altre cose, quindi anche un grande ricordo musicale, perché si torna agli anni 70, ai primi 70, con una delle canzoni, dei pezzi più belli di David Bowie, che è Starman, che è il nostro appuntamento Remember di quest'ora. E poi c'è la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
9: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto è inviato

0: C'erano Passenger con Letter Go, bellissima, alle 8.17 su Radio Vicenza. Buongiorno, un'altra notizia per voi. Si chiude dopo quasi 5 anni una delle vicende più dolorose della cronaca vicentina. Il tribunale ha assolto la giovane coinvolta nel drammatico incidente di Lobi, ha costato la vita a Davide Pilotto, 22 anni, nell'agosto del oramai lontano 2020. La ragazza che si trovava in auto con lui era accusata di omicidio stradale aggravato dall'uso di alcol e droga, ma secondo i giudici non ci sono prove sufficienti per stabilire che fosse lei alla guida al momento dello schianto. La sentenza è arrivata con la formula "perché il fatto non sussiste", legata all'insufficienza o contraddittorietà degli elementi raccolti durante il processo. Una decisione che chiude il capitolo giudiziario, mentre resta il dolore per una tragedia che aveva profondamente colpito la comunità vicentina.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Achille Lauro con il latte più bene, buongiorno. Adesso un'occhiata ai nostri social, diamolo, dai, dove siamo, dove trovate Radio Vicenza? La trovate su Instagram e su Facebook. Non avete ancora cominciato a seguirci? Ai, dovete cominciare a farlo, anche perché adesso arriva l'estate. Magari ve ne andate fuori, rimarrete sempre informati così su tutto quello che succede nel nostro territorio, anche perché noi pubblichiamo costantemente le nostre breaking news anche su Facebook, su Instagram, quindi tutte le notizie del territorio le più importanti, tutte le notizie riguardanti gli eventi a cui partecipiamo, la radio e così via. Quindi mi raccomando, appena avete un attimo di tempo e scrollate un po' il vostro smartphone, cercateci su Instagram e Facebook e iniziate a entrate a far parte della nostra grande community.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Buongiorno, sono le 8.34, Radio Vicenza, eccoci qua. Allora, si accende il dibattito sul futuro della pista ciclabile di Corso Santi Felice Fortunato a Vicenza, legato al progetto del nuovo metrobus elettrico previsto entro il 2029. C'è ancora qualche anno, ma insomma il tempo passa veloce. Il Consiglio di Quartiere 1 ha approvato una richiesta di chiarimenti tecnici e giuridici al Comune, sostenuta anche dal Quartiere 6, per capire che fine farà l'attuale ciclabile. Secondo i consiglieri promotori, la nuova normativa del codice della strada non permetterebbe più corsie condivise tra bus e biciclette, rendendo complicata l'ipotesi di far convivere ciclisti e mezzi delle BRT. C'è poi il tema sicurezza, visto il passaggio aperto di bus articolati da 18 metri e quello commerciale. La ciclabile, spiegano, nel tempo è diventato un elemento importante per la vivibilità e le attività della zona ovest. Ora si chiedono alternative concrete e un confronto pubblico con l'amministrazione comunale.
1: Ehi tu, che radio ascolti?

0: Nuovo singolo per Somber, bellissima questa nuova Potential che abbiamo riascoltato alle 8:42 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, purtroppo c'è da registrare una notizia che riguarda un tragico incidente lungo l'autostrada 4 nelle vicinanze del casello di Noventa di Piave. Un'auto ha tamponato un tir e dopo il violento impatto ha preso fuoco. A perdere la vita è stato Massimo Tabaro, 57 anni, manager residente a Tiene e sposato con una donna del posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, la polizia stradale, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lo schianto ha provocato pesanti rallentamenti al traffico e chiaramente sono adesso gli accertamenti in corso per chiarire le cause dell'incidente, notizia che ha colpito profondamente la comunità tienese nelle ultime ore.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Tiziano Ferro e Giorgia nella nostra mattinata, sono le 8.49 ragazzi, ed, siamo veramente quasi in dirittura d'arrivo per il nostro spazio di questa mattina, che poi tra le altre cose è anche l'ultimo della settimana, perché è fondamentalmente venerdì, e quindi adesso ci prendiamo i nostri due giorni di riposo. Il sabato e domenica si tornerà di nuovo in onda a partire da lunedì. Bene, ancora una canzone, poi dopo facciamo una pausa.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Jonas Blue con Age of Desire. Siamo in chiusura, finisce qua l'appuntamento di venerdì mattina del nostro Buongiorno Vicenza. Sono quasi le 9, mancano due minuti a essere proprio precisi. Noi ci troviamo di nuovo lunedì, quindi facciamo un weekend, vi auguro un buon weekend. Lunedì mattina prendiamo come di consueto il primo caffè della settimana insieme a partire dalle 7. Un bacio da Marco Picchio, ciao. E c'è il disco Remember fantastico che ci riporta ai primi anni 2000 con Dido, White Flag.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
9: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente risolto e del traffico intenso, ritroviamo code tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Poi code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, e in questa direzione, sempre per traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: sale la temperatura.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: It's when I was.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
10: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta pienamente soleggiata su tutta la provincia, con temperature in progressivo aumento. Oggi raggiungeremo in molte stazioni meteo del Vicentino in pianura i 29 gradi, temperature gradevoli anche in quota attorno ai 22-23 gradi, attorno ai 1000 metri. Siamo di fronte ad un buon fine settimana, sarà per intero un weekend pienamente soleggiato e direi pienamente estivo, visto il progressivo aumento delle temperature. Domani, nella giornata di domani, toccheremo i 30 gradi, 31 gradi domenica. Si va delineando quindi una vera e propria ondata di caldo. La prossima settimana farà molto caldo, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l'anticiclone raggiungerà il suo massimo, il suo apice, con valori di temperatura di 32-33 gradi, quindi ondata di caldo estivo a tutti gli effetti. L'anticiclone porterà naturalmente cieli sereni e temperature che rimarranno oltre le medie stagionali anche nella seconda parte della settimana, quindi alta pressione assolutamente duratura e destinata a tenere banco per tutta la prossima settimana, situazione quindi sostanzialmente eccezionale quella che abbiamo di fronte. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Silmione e Desenzano in direzione Milano. Auto in fila sulla 27 Mestre-Belluno tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla carreggiata sud. E sulla tangenziale di Mestre il traffico è in coda tra la Milanese e la Castellana, sempre a causa del traffico intenso in direzione Trieste. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Conca e Marghera nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Ricordatevi, sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: In centro.
2: Siamo arrivati a venerdì mattina e ciò ci piace. La sveglia è stata puntata per andare a scuola o per andare al lavoro. Importante è che ci siamo noi come sottofondo. E allora buongiorno dalla Vale. Pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia.

0: Eccoci qua nella nostra mattinata, quella Radio Vicenza. Tutta la bella musica passa da queste parti. L'informazione è lo stesso, perché saluto i nostri giornalisti che man mano si occuperanno di news, viabilità e meteo. E poi dall'altra parte i vostri saluti al 371-1200-116 e le curiosità. Per quelle ci penso io, e fra pochissimo vi anticipo anche l'argomento di oggi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: voi siete felici, miei cari? E se sì, che cosa vi rende tali? Dai, ditemelo al nostro WhatsApp, perché vi faccio questa domanda. Perché, miei cari, c'è il segreto della felicità che sta nelle micro joys. Piccole gioie come musica, passeggiate e buon caffè. Per 6 italiani su 10 questo serve per vivere bene. Siete d'accordo? Partiamo da questa ricerca fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Ancora ben ritrovati in questo nostro Tutti in Centro, dove attenzione, vi ricordo radiovicenza.com, la possibilità come sempre di ascoltarci in streaming.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Avete sentito parlare della nuova filosofia delle micro joys, quindi delle piccole gioie che ci migliorano tanto la vita. Secondo vari studi, il vivere micro momenti contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. Quindi non serve, che ne so, fare lunghe vacanze o magari un lungo weekend o magari un weekend intenso fatto di musica, divertimento. No, assolutamente. Sono

0: 22.000 persone che ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo nel 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. E non finisce qui, perché il 30% sembra essere anche più felice della propria relazione. Le micro joys sarebbero quindi questi momenti di presenza nel gustare magari un buon caffè o una bibita con il proprio miglior amico, la propria fidanzata, o comunque se un messaggio affettuoso che crea benessere mentale, piccole gioie da compiere verso di noi e verso degli altri che mi vanno a determinare proprio dei precisi momenti. Inoltre, per il 64% degli italiani, breve significa autentico, e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Ma quali sono queste micro joys per gli italiani? Lo scoprirete fra pochissimo.
1: Tutti in centro.
0: Devo dire che la musica a me crea felicità, non c'è niente da fare, quindi faccio questo lavoro molto volentieri. Sono qui in radio, il mio momento preferito della giornata, proprio perché ascolto le mie canzoni preferite, quindi insomma metterei in vetta, ecco, ascoltare musica per quanto mi riguarda. Visto che stiamo parlando di felicità, visto che siamo partiti da questo articolo che a quanto pare proprio elogia le micro joys, il segreto della felicità sta in questo: piccole gioie come la musica, le passeggiate e il buon caffè per 6 italiani su 10, proprio per vivere bene. E quindi adesso andiamo proprio nel dettaglio di questa indagine. Svetta infatti in classifica il caffè ristretto per il 55%, seguito dall'ascolto di musica al 33% e una breve passeggiata al 29%, una telefonata ad una persona cara per il 23%, preferenze che sono molto più alte dello scrolling sui social, prima scelta per il 27% per quanto riguarda la generazione Z, che oramai ha poca convivialità. Forse perché il tempo che abbiamo a disposizione sembra scorrere sempre più velocemente, comunque le micro pause, le micro gioie sono un lusso che fanno sicuramente la differenza e che a quanto pare ci rendono felici. Siete d'accordo?
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste non si verificano disagi per quanto riguarda la circolazione. Andiamo sulla 4 Venezia Padova, vi ricordiamo ancora che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 22 maggio a cura di Martino Montagna. Operazione Lux contra Tenebras contro la pedopornografia online. La polizia postale ha arrestato due persone e denunciato una terza tra Vicenza, Venezia e Brescia. Tra gli indagati un 49enne vicentino e un 66enne veneziano trovati in possesso e in scambio di centinaia di video e immagini con minori vittime di abusi. Le indagini coordinate dalla Procura di Venezia proseguono per individuare eventuali complici e reti internazionali. Dopo quasi 5 anni, il Tribunale di Vicenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, Camilla Marcante, 29 anni di Caldogno, accusata di omicidio stradale per la morte di Davide Pilotto, il 22enne deceduto nell'incidente avvenuto nell'agosto 2020 nel torrente Orolo. Secondo i giudici non è stato provato che fosse lei alla guida dell'auto. Nasce a Vicenza il Comitato Locale Progetto Civico Italia, promosso da un gruppo di amministratori dell'area urbana che aderisce alla rete nazionale fondata da Alessandro Onorato per mettere in connessione esperienze civiche di tutta Italia. Tra i promotori c'è Sara Baldinato, assessore al Comune di Vicenza, insieme ad altri rappresentanti dei comuni di Monticello Conteotto, Sovizzo, Longare, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo. Al via il maxi cantiere di Viacqua da quasi 6 milioni di euro per rinnovare fognatura e acquedotto tra Sovizzo e Castelgomberto. Previsti oltre 3 chilometri e mezzo di nuove condotte, il rifacimento di impianti di sollevamento e la sostituzione delle reti idriche obsolete. Obiettivo: ridurre le perdite d'acqua. I lavori dureranno circa 2 anni. È tutto con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
2: Musica, notizie, curiosità, questo ci rende felici, almeno per quanto mi riguarda, ed è di questo che stiamo parlando oggi nel nostro Tutti in Centro. Benvenuti dunque nella nostra seconda ora.
3: Tutti in Centro.

felicità, devo dire che leggo anche i vostri messaggi molto volentieri, che mi coinvolgono tanto, e quindi vado subito a salutare Sabrina, vado a salutare Giovanna, poi c'è Giusy, anche per lei la musica è un momento felice, una pausa con un collega, anche questo è un momento felice, ma soprattutto

0: pagina Facebook della radio alla mia Valentina La Rocca. C'è anche un'età, a quanto pare, attenzione, in cui ci sentiamo più appagati e felici. A dircelo è la scienza. Ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: La tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Auto in fila sulla 27 Mestre-Belluno tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla carreggiata sud. E sulla tangenziale di Mestre il traffico è in coda tra la Milanese e la Castellana, sempre a causa del traffico intenso in direzione Trieste. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Conche e Marghera nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: un'altra domanda a bruciapelo potrebbe essere questa: secondo voi esiste un'età in cui ci sentiamo al massimo e siamo più felici? Secondo me non è in base all'età, ma magari al momento in cui stiamo vivendo, perché poi non è la stessa cosa per tutti, ognuno la lega ad un accadimento, ad un ricordo, non quindi ad una questione temporale. Dipende dal carattere, dai pensieri, addirittura anche l'età più bella per molti magari deve ancora arrivare. Beh, comunque tutto questo per dirvi che secondo la scienza l'età perfetta è quella dei 30 anni, periodo fertile in cui ci sono tante cose da sperimentare. Pare sempre, secondo questa ricerca, che l'età migliore proprio per sposarsi sia attorno ai 28-32 anni al massimo, anche quella di avere un figlio intorno ai 30 anni. Invece il tempo delle decisioni finanziarie e degli investimenti da fare sarebbe intorno ai 50 anni. E voi siete d'accordo dunque che l'età massima di felicità è quella dei 30 anni? Io sono sposata, quindi probabilmente rientro proprio in questa categoria, perché sicuramente ricordo i miei 30 anni felicissimi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

tutti i giorni, nel senso che bisogna svegliarsi la mattina positivi, sempre vedere il lato bianco anziché nero. Quindi se vi svegliate pessimisti, se pensate che nella vostra vita non cambierà mai niente, sappiate che essere felici è una scelta e richiede tempo e soprattutto presenza mentale. La felicità è il colore con cui vediamo le cose e quindi dipende tutto da noi. E attenzione, perché a quanto pare c'è anche un linguaggio della felicità. Ci sono 5 frasi che ci aiutano a diventare felici, ma di questo però ve ne parlo fra pochissimo.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta pienamente soleggiata su tutta la provincia, con temperature in progressivo aumento. Oggi raggiungeremo in molte stazioni meteo del Vicentino in pianura i 29 gradi, temperature gradevoli anche in quota, attorno ai 22-23 gradi, attorno ai 1000 metri. Siamo di fronte ad un buon fine settimana, sarà per intero un weekend pienamente soleggiato e direi pienamente estivo, visto il progressivo aumento delle temperature. Domani, nella giornata di domani, toccheremo i 30 gradi, 31 gradi domenica. Si va delineando quindi una vera e propria ondata di caldo. La prossima settimana farà molto caldo, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l'anticiclone raggiungerà il suo massimo, il suo apice, con valori di temperatura di 32-33 gradi, quindi ondata di caldo estivo a tutti gli effetti. L'anticiclone porterà naturalmente cieli sereni e temperature che rimarranno oltre le medie stagionali anche nella seconda parte della settimana, quindi alta pressione assolutamente duratura e destinata a tenere banco per tutta la prossima settimana. Situazione quindi sostanzialmente eccezionale quella che abbiamo di fronte. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: frasi che ci possono aiutare a diventare felici, 5 atteggiamenti di vita che ci aiutano anche nelle nostre relazioni con gli altri. E quindi attenzione, perché la nostra quotidianità è piena di doveri, di obblighi. Proviamo dunque a sostituire il devo con il posso, cioè nel senso: posso andare da questa parte, posso pagare la bolletta, posso portare i figli a scuola, posso prendermi cura della mia salute, eccetera eccetera eccetera. Quindi non sentirsi obbligati ci spinge invece a fare ciò che vogliamo fare veramente. Se sentiamo le cose che facciamo come possibilità e non obbligo, sviluppiamo dunque della gratitudine.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Ali migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Attimi di paura a Torri di Quartesolo per un incendio in una villetta in via Ancona 44. Una coppia di anziani è stata salvata grazie al pronto intervento di un vicino di casa e di due carabinieri che li hanno messi in sicurezza. Cinque persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora al vaglio. C'è anche un 49enne vicentino tra gli indagati nell'ambito dell'operazione della polizia postale denominata Lux contra Tenebras contro la pedopornografia online, che ha portato all'arresto di due persone e alla denuncia di una terza tra Vicenza, Venezia e Brescia, trovati centinaia di video e immagini con minori vittime di abusi. La polizia ha arrestato ai Giardini Salvi a Vicenza un 31enne nigeriano irregolare per spaccio di droga. L'uomo, già con precedenti, ha tentato la fuga, ma è stato fermato dopo aver gettato alcuni involucri, sequestrati cocaina e oppiacei già suddivisi in dosi, insieme a denaro e cellulare. L'arresto è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo del territorio. Riparte a Vicenza e nei 16 comuni dell'area IPA Risorgive Bike to Work fino al 30 ottobre. L'iniziativa premia chi va al lavoro in bicicletta o a piedi, accumulando ecopunti convertibili in buoni spesa nei negozi locali. Obiettivo: ridurre il traffico, migliorare la qualità dell'aria, promuovere salute e sostenere il commercio di vicinato. Ed ora lo sport con il calcio. Un torneo nazionale dedicato al commissario tecnico Azeglio Vicini vedrà protagoniste le formazioni primavera dell'Anerossi Vicenza, Union Brescia, Sampdoria e Cesena. Lo annuncia la società biancorossa con il responsabile del settore giovanile Michele Nicolin, il responsabile AIAC Giampaolo Dosselli, il figlio del CT Gianluca Vicini e i rappresentanti della società Isola Castelnuovo. Termina qui anche questa edizione Flash. Noi torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo della presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi nel tratto compreso tra Verona Est e l'innesso con l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: nostra mattinata, soprattutto felice almeno dei vostri messaggi, perché sta andando tutto bene. Continuate, mi raccomando, al 371-1200-116 a dir la vostra, e benvenuti dunque nella nostra ultima oretta.
1: Tutti in centro.
2: Non so

che il tempo sta passando veloce qui a parlare di felicità, vedi, per voi è il fatto che sia venerdì e quindi sta per arrivare il weekend, anche se poi siete d'accordo nelle piccole cose che succedono e accadono durante l'arco della giornata. E poi questa cosa mi piace tanto perché sempre secondo gli esperti ci dobbiamo fare questa domanda quando magari abbiamo dei problemi, quelli che affrontiamo quotidianamente, quelli che magari

0: effetti, ecco le cose per cui ci disperiamo. Dobbiamo chiederci: ma avrà importanza tra un anno? Quindi ridimensionare il tutto aiuta sicuramente.
1: Tutti in centro.
2: Amigo, si la ves, dile che tu me viste diferente, che estoy jugando a ser feliz.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
11: Mi piace questo articolo perché ci convince del fatto che dobbiamo essere felici e quindi quando siamo giù bisogna effettivamente farci questa domanda. Avrà importanza tra un po' di tempo perché bisogna togliere il dramma del momento presente. E poi non bisogna essere nati multitasking e pensare a troppe cose senza la giusta priorità, perché questo ci fa disperdere molte energie mentali e soprattutto ci distrae da quello che stiamo facendo. Quindi cerchiamo di pensare che la cosa che stiamo facendo è quella più importante, quella che richiede tutte le nostre attenzioni, perché l'unico momento che ci serve è quello di adesso. Riuscirci, a quanto pare, ci rende felici.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Dimmi perché.

0: parlando di felicità, qui il tempo è passato veloce. E allora attenzione, perché secondo gli esperti anche non abbiamo raggiunto i traguardi. Non fa niente, non mortifichiamoci, le cose cambieranno, raggiungiamo la felicità lo stesso. Quindi insomma mi piace questa filosofia di vita, diamoci sempre una possibilità. Intanto però io vi regalo gli ultimi successi di questo nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: seguendo questo articolo mi sono sentita un po' una motivatrice. Dai, su, ce la fai, come dice il buon Gianni Morandi. Detto questo, fanciulli cari, noi siamo ufficialmente arrivati alla fine anche di questa nostra settimana. Il tempo è volato, le curiosità ne abbiamo ritrovate tante, ne ritroveremo tante altre ovviamente dalla prossima settimana. Però il The Best c'è e come domenica mattina. Vi aspetto, ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Le ultime notizie con Martino Montagna per oggi venerdì 22 maggio da Vicenza e provincia. Una 41enne in evidente stato di ubriachezza è stata arrestata ieri alle 22:30 dalla polizia dopo una serie di episodi violenti avvenuti a Vicenza in via Granatieri di Sardegna. La donna avrebbe urinato davanti ad un condominio, danneggiato un edificio e poi aggredito gli agenti intervenuti con calci e pugni anche durante il trasporto in questura, danneggiando la volante. Due poliziotti sono rimasti feriti con prognosi di 3 giorni. Attimi di paura a Torre di Quartesolo per un incendio in una villetta in via Ancona 44. Una coppia di anziani è stata salvata grazie al pronto intervento di un vicino di casa e di 2 carabinieri che li hanno messi in sicurezza. 5 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora al vaglio. L'europarlamentare vicentina Cristina Guarda di AVS attacca sul caso della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina dopo l'inchiesta della procura di Belluno. L'ipotesi accusatoria è che dietro la corsa ai lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina ci sarebbero accordi collusivi e violazioni delle norme. Guarda denuncia rischi per la sicurezza e danni al territorio. Lunedì 25 maggio alle 18 a Palazzo Cordellina di Vicenza, la Biblioteca Bertoliana ospita Claudio Fava per la presentazione del nuovo romanzo Non ti fidare, in dialogo con Paola Cortiana. Il libro racconta il dramma dei figli dei desaparecidos nell'Argentina della dittatura militare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ed ora lo sport, volley femminile B1, novità in casa Volksbank Vicenza. Mariella Cavallaro lascia la panchina e diventa il nuovo direttore sportivo del club biancorosso. Per lei, già protagonista nelle stagioni in B1 e con esperienza dirigenziale in A2, l'obiettivo sarà costruire una squadra ambiziosa. Ora al lavoro per scegliere il nuovo allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, il traffico si presenta regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo ancora che sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo dell'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, ma prima vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, ci risentiamo più tardi, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Got

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.
0: Radio Vicenza.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere

costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

0: Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

0: Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fatturini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fatturini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque, dice, siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.
1: Radio Vicenza.

0: Ancora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia.
8: Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo!
9: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Radio Vicenza. Meteo.
0: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta pienamente soleggiata su tutta la provincia, con temperature in progressivo aumento. Oggi raggiungeremo in molte stazioni meteo del Vicentino in pianura i 29 gradi, temperature gradevoli anche in quota attorno ai 22-23 gradi, attorno ai 1000 metri. Siamo di fronte ad un buon fine settimana, sarà per intero un weekend pienamente soleggiato e direi pienamente estivo, visto il progressivo aumento delle temperature. Domani, nella giornata di domani, toccheremo i 30 gradi, 31 gradi domenica. Si va delineando quindi una vera e propria ondata di caldo. La prossima settimana farà molto caldo, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l'anticiclone raggiungerà il suo massimo, il suo apice, con valori di temperatura di 32-33 gradi, quindi ondata di caldo estivo a tutti gli effetti. L'anticiclone porterà naturalmente cieli sereni e temperature che rimarranno oltre le medie stagionali anche nella seconda parte della settimana, quindi alta pressione assolutamente duratura e destinata a tenere banco per tutta la prossima settimana. Situazione quindi sostanzialmente eccezionale, quella che abbiamo di fronte. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
3: Meteo, in collaborazione con...
12: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: What?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione alla presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento, ricordatevi che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: E arriva anche il venerdì, benvenuti, benvenuti, anche oggi ci siamo. È presto per dirlo, io lo vorrei dire, apriamolo ufficialmente sto weekend. Si parte con 5 in condotta.
1: 5 in condotta.

0: No, non so se l'avete vista, le immagini che arrivano da New York, dove la città è paralizzata, cioè una metropoli come New York, una delle più grandi al mondo in assoluto, ecco, paralizzata da inondazioni. Eppure, insomma, non mi risulta che ci sia un uragano o una roba del genere, certo c'è del maltempo, è anche importante, insomma, bloccata tutta la città.
1: First

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Si parla sempre tanto di bambini che non nascono, no? Di natalità, facciamo troppo pochi figli. Vabbè, 6 milioni e 600 mila italiani hanno dichiarato desiderano avere dei figli, ma rinunciano ad averli. Un primo motivo, i soldi, ecco, la sfera economico-lavorativa, i soldi, ma anche il lavoro, insomma, non è facile, insomma, gestire poi il bambino piccolo, se non hai i nonni che te lo tengano, e così via, poi dovuto magari anche alla salute, altre motivazioni, i minori, ma principalmente non si fanno i figli perché insomma, non è facile, cioè di per sé farli è facile, voglio dire, e poi ecco, farli crescere, che non è semplice.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: sì.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ma anche lì metteranno, non lo so, i tornelli, faranno l'ingresso su prenotazione come per Venezia, record di presenze sull'Everest. No, uno dice, ah, sono andato sull'Everest, la cima più alta del mondo. Beh, in un giorno si sono ritrovati in 274 alpinisti, tutti lì sulla cima. Secondo me tra un po' apriranno un bel rifugio lì, sai, con tanto di musica e di divertimento. 274 in un giorno sono davvero tanti, eh.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, la natura.
4: Gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
6: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accuse che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
5: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio delle Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
7: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18:30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
5: Ed è tutto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, traffico regolare in questo primo pomeriggio di venerdì sulle tratte di nostra competenza. Passando quindi subito ai cantieri in programma, segnaliamo che dalle 22 di oggi alle 5:30 di domattina, per lavori di autostrade per l'Italia, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova con provenienza Trieste e direzione Milano, non sarà possibile immettersi sulla A13 Bologna-Padova. Il percorso alternativo verrà segnalato sul posto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Mannaggia, ma possibile? No. Dai, io devo dire su questo sono rigoroso. Quando sono al volante non uso il cellulare. Ecco, invece, secondo questa ricerca, meno di un italiano su due, meno del 50% lo usa bene, nel senso che c'hai lì il cellulare, magari il portacellulare se non hai il viva voce con il computer di bordo dove si interfaccia e così via, ma anche se lo metti lì con un portacellulare, un porta smartphone, clicchi al massimo e rispondi e usi viva voce. No, ecco, quasi la metà degli italiani, e me ne accorgo girando per le strade, quasi la metà degli italiani ancora usa il cellulare pur sapendo qual è il rischio di incidenti e di multe belle pesanti.

vabbè, ma cos'è la storia di Hansel e Gretel questa? Che arriva dal Portogallo, e dove questa donna ha bendato i figli, li ha portati nel bosco e poi è scappata con il nuovo compagno. E vabbè, insomma, la cosa poi meno male è finita bene, ma pazzesco! Dai, cioè, si è davvero ispirata alle favole, quelle più cattive della matrigna cattiva, ecco, della strega. Invece è capitato davvero.

0: più in fretta
1: e metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.
4: Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

Ora siamo ad un mese, meno di un mese alla maturità. Quest'anno tra l'altro con la maturità, con questa cosa che è una novità, insomma, perché negli ultimi anni c'è stato, insomma, chi ne aveva approfittato, insomma, vi ricordate l'anno scorso le polemiche di chi è andato all'orale e ha fatto scena muta, non ha parlato, ecco, oppure proprio non si è presentato. Beh, quest'anno lo sapete, che c'è l'obbligo di andare a partecipare, insomma, e quindi non si può fare questa che dicono essere una protesta, ci sono modi e modi per protestare. Si va, si fa l'esame, fatto bene. E hola.

0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Un fine settimana di pieno sole con temperature in ulteriore aumento. Domani ci aspetta un sabato pienamente soleggiato. Spariranno anche le nubi pomeridiane che si fanno vedere ancora qua e là in collina e in montagna nelle ore del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento domani, valori pomeridiani attesi fra 29 e 30 gradi. Anche domenica la situazione non cambia, bella giornata di sole, temperature attorno ai 30 gradi, localmente anche 31 nella parte più a sud della provincia. Il tempo non cambierà nemmeno nella prima parte della prossima settimana, anzi lunedì e martedì l'anticiclone rinforzerà, ci saranno anche dei contributi africani, quindi ulteriore aumento delle temperature. Lunedì 32 gradi, 33 gradi previsti in pianura nella giornata di martedì. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì con qualche annuvolamento in più e con la possibilità crescente di qualche temporale nella notte su giovedì. Ne parliamo meglio nelle prossime edizioni, intanto godiamoci questo vero e proprio anticipo d'estate. Grazie per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Ma incredibile, è incredibile davvero. Io ci sono stato lo scorso anno in Egitto, per la prima volta ho visto le piramidi, e quando arrivi lì ti rendi conto di quanto grandi sono. No, perché guardi le foto e vedi questi sassi, no, messi uno sopra l'altro, poi ti accorgi che questi sassi sono grandi come una persona, sono dei blocchi enormi, messi lì uno sopra l'altro a fare queste costruzioni gigantesche, costruzioni che non finiscono mai di stupire. Adesso all'interno della piramide di Cheope hanno ritrovato queste misteriose camere che hanno scoperto avere una funzione antisismica. Servono per attutire in caso di terremoto, ma pensate, incredibile.

0: radiovicenza.com. Online, on air.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo!
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 22 maggio a cura di Martino Montagna. Operazione Lux Contra Tenebras contro la pedopornografia online. La polizia postale ha arrestato due persone e denunciato una terza tra Vicenza, Venezia e Brescia. Tra gli indagati un 49enne vicentino e un 66enne veneziano trovati in possesso e in scambio di centinaia di video e immagini con minori vittime di abusi. Le indagini coordinate dalla Procura di Venezia proseguono per individuare eventuali complici e reti internazionali. Dopo quasi 5 anni, il Tribunale di Vicenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, Camilla Marcante, 29 anni di Caldogno, accusata di omicidio stradale per la morte di Davide Pilotto, il 22enne deceduto nell'incidente avvenuto nell'agosto 2020 nel torrente Orolo. Secondo i giudici non è stato provato che fosse lei alla guida dell'auto. Nasce a Vicenza il Comitato Locale Progetto Civico Italia, promosso da un gruppo di amministratori dell'area urbana che aderisce alla rete nazionale fondata da Alessandro Onorato per mettere in connessione esperienze civiche di tutta Italia. Tra i promotori c'è Sara Baldinato, assessore al Comune di Vicenza, insieme ad altri rappresentanti dei comuni di Monticello Conteotto, Sovizzo, Longare, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo. Al via il maxi cantiere di Viacqua da quasi 6 milioni di euro per rinnovare fognatura e acquedotto tra Sovizzo e Castel Gomberto. Previsti oltre 3,5 chilometri di nuove condotte, il rifacimento di impianti di sollevamento e la sostituzione delle reti idriche obsolete. Obiettivo: ridurre le perdite d'acqua. I lavori dureranno circa 2 anni. È tutto con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 7 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Desenzano. Lunghe code per incidente anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero tra Ala Avio e Affi in direzione Modena. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

uno di quelli che è difficile fermarli, uno di quelli che amano far festa, uno di quelli che quando si mettono a cantare, a ballare, a saltare, malgrado l'età, sto parlando di Mick Jagger, il frontman di Rolling Stones, che ha festeggiato a Stromboli la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrbacher, e con insomma un cast stellare, vabbè, insomma ha detto abbiamo finito le riprese, bene bene, adesso festeggiamo, ma il party è stato interrotto dalle forze dell'ordine perché insomma gli residenti hanno detto basta, ma cos'è tutto sto casino, ma chi è che manda musica a manetta a quest'ora? E quindi le forze dell'ordine sono andate lì, si sono ritrovati Mick Jagger, non lo so, forse suonava la chitarra a tutto volume, chi lo sa. We will find-

ecco, ecco, mi hanno specificato dalla redazione che Mick Jagger ha fatto l'attore in questo film e lui li interpretava, girato a Stromboli, interpretava

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: bene.
1: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. A seguito di un incidente troviamo code di 6 km sulla A22 del Brennero tra Alavio e Affilago di Garda Sud, direzione Modena. Incidente anche in provincia di Vicenza. Siamo sulla statale 47 della Valsugana. Ci sono code all'altezza di Carpanè, direzione Bassano del Grappa. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Lova e Marghera nelle due direzioni. Possibili le attese. Possibili rallentamenti e attese per un senso unico alternato anche sulla statale 515 Noalese tra Noale e Stigliano. Vi ricordo infine che questa notte sulla A13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 sarà chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana e Rovigo Sud verso Bologna. Con orario 22.6 invece sarà chiuso in direzione di Padova il tratto tra Occhiobello e Rovigo Sud. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

0: insomma, noi siamo rigorosamente in live, ma sappiamo che poi insomma la radio, magari quelle più grosse delle nostre, quelle nazionali, hanno già magari dei servizi pronti per degli eventi estremamente importanti, come questa nota emittente radiofonica inglese che aveva già pre-registrato un annuncio sulla morte di Re Carlo. Cioè, pensate, cioè, hanno già fatto il servizio sulla morte di Re Carlo, che insomma, bene, sono felice per lui, insomma, sembra essere in buona salute, ecco, tutto questo, questa cosa pre-registrata è andata in onda a causa di un bug del sistema di automazione notturna. Cioè, di notte è partito questo annuncio pre-registrato, figuratevi, nel Regno Unito, che diceva che Re Carlo era morto. In realtà era vivo e vegeto, insomma, e lo è tuttora. La radio si è dovuta scusare pubblicamente con Buckingham Palace.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo,

0: dai, sono felice per Re Carlo, mannaggia. Ma poi capitano queste cose, basta un disguido tecnico, c'hai lì il file sbagliato che parte, va in onda e annuncia la morte del re, pensa un po', da mettersi le mani nei capelli. Siamo arrivati ai saluti, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, passate in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà.
1: 5 in condotta.

0: slow down, pal.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Attimi di paura a Torri di Quartesolo per un incendio in una villetta in via Ancona 44. Una coppia di anziani è stata salvata grazie al pronto intervento di un vicino di casa e di due carabinieri che li hanno messi in sicurezza. Cinque persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora al vaglio. C'è anche un 49enne vicentino tra gli indagati nell'ambito dell'operazione della polizia postale denominata Lux contra Tenebras contro la pedopornografia online, che ha portato all'arresto di due persone e alla denuncia di una terza tra Vicenza, Venezia e Brescia, trovati centinaia di video e immagini con minori vittime di abusi. La polizia ha arrestato ai Giardini Salvi a Vicenza un 31enne nigeriano irregolare per spaccio di droga. L'uomo, già con precedenti, ha tentato la fuga, ma è stato fermato dopo aver gettato alcuni involucri, sequestrati cocaina e oppiacei già suddivisi in dosi, insieme a denaro e cellulare. L'arresto è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo del territorio. Riparte a Vicenza e nei 16 comuni dell'area IPA Risorgive Bike to Work fino al 30 ottobre. L'iniziativa premia chi va al lavoro in bicicletta o a piedi, accumulando ecopunti convertibili in buoni spesa nei negozi locali. Obiettivo: ridurre il traffico, migliorare la qualità dell'aria, promuovere salute e sostenere il commercio di vicinato. Ed ora lo sport con il calcio. Un torneo nazionale dedicato al commissario tecnico Azeglio Vicini vedrà protagoniste le formazioni primavera dell'Anerossi Vicenza, Union Brescia, Sampdoria e Cesena. Lo annuncia la società biancorossa con il responsabile del settore giovanile Michele Nicolin, il responsabile AIAC Giampaolo Dosselli, il figlio del CT Gianluca Vicini e i rappresentanti della società Isola Castelnuovo. Termina qui anche questa edizione flash. Noi torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova, per le conseguenze di due incidenti già risolti, si registrano code di 7 km in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est e di 5 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano. Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale di Mestre e sta causando incolonnamenti in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Code per incidente anche sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Alavio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso.
10: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una fine settimana di pieno sole con temperature in ulteriore aumento. Domani ci aspetta un sabato pienamente soleggiato. Spariranno anche le nubi pomeridiane che si fanno vedere ancora qua e là in collina e in montagna nelle ore del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento domani, valori pomeridiani attesi fra 29 e 30 gradi. Anche domenica la situazione non cambia, bella giornata di sole e temperature attorno ai 30 gradi, localmente anche 31 nella parte più a sud della provincia. Il tempo non cambierà nemmeno nella prima parte della prossima settimana, anzi lunedì e martedì l'anticiclone rinforzerà, ci saranno anche dei contributi africani, quindi ulteriore aumento delle temperature. Lunedì 32 gradi, 33 gradi previsti in pianura nella giornata di martedì. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì con qualche annuvolamento in più e con la possibilità crescente di qualche temporale nella notte su giovedì. Ne parliamo meglio nelle prossime edizioni, intanto godiamoci questo vero e proprio anticipo d'estate. Grazie per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce,

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Klanjan Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Le ultime notizie con Martino Montagna per oggi venerdì 22 maggio da Vicenza e provincia. Una 41enne in evidente stato di ubriachezza è stata arrestata ieri alle 22.30 dalla polizia dopo una serie di episodi violenti avvenuti a Vicenza in via Granatieri di Sardegna. La donna avrebbe urinato davanti ad un condominio, danneggiato un edificio e poi aggredito gli agenti intervenuti con calci e pugni anche durante il trasporto in questura, danneggiando la volante. Due poliziotti sono rimasti feriti con prognosi di 3 giorni. Attimi di paura a Torre di Quartesolo per un incendio in una villetta in via Ancona 44. Una coppia di anziani è stata salvata grazie al pronto intervento di un vicino di casa e di 2 carabinieri che li hanno messi in sicurezza. 5 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora al vaglio. L'europarlamentare vicentina Cristina Guarda di AVS attacca sul caso della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina dopo l'inchiesta della procura di Belluno. L'ipotesi accusatoria è che dietro la corsa ai lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina ci sarebbero accordi collusivi e violazioni delle norme. Guarda denuncia rischi per la sicurezza e danni al territorio. Lunedì 25 maggio alle 18 a Palazzo Cordellina di Vicenza, la Biblioteca Bertoliana ospita Claudio Fava per la presentazione del nuovo romanzo Non ti fidare, in dialogo con Paola Cortiana. Il libro racconta il dramma dei figli dei desaparecidos nell'Argentina della dittatura militare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ed ora lo sport, volley femminile B1, novità in casa Volksbank Vicenza. Mariella Cavallaro lascia la panchina e diventa il nuovo direttore sportivo del club biancorosso. Per lei, già protagonista nelle stagioni in B1 e con esperienza dirigenziale in A2, l'obiettivo sarà costruire una squadra ambiziosa. Ora al lavoro per scegliere il nuovo allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove permangono rallentamenti con code per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Somma Campania. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, con code a tratti e rallentamenti in direzione Trieste tra Miranese e l'allacciamento con la A27. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena, tra chiusa Val Gardena e Rovereto Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: bambino.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, a seguito di un incidente troviamo code di 6 km sulla A22 del Brennero tra Alavio e Affi Lago di Garda Sud, direzione Modena. Incidente anche in provincia di Vicenza, siamo sulla statale 47 della Valsugana, ci sono code all'altezza di Carpanè, direzione Bassano del Grappa. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Lova e Marghera nelle due direzioni, possibili le attese. Possibili rallentamenti e attese per un senso unico alternato anche sulla statale 515 Noalese tra Noale e Stigliano. Vi ricordo infine che questa notte sulla A13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 sarà chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana e Rovigo Sud verso Bologna. Con orario 22:06 invece sarà chiuso in direzione di Padova il tratto tra Occhiobello e Rovigo Sud. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
8: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
7: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
8: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. C'è anche un 49enne vicentino tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione della polizia postale Lux Contra Tenebras contro la pedopornografia online, che ha portato all'arresto di altre due persone e alla denuncia di una terza tra Vicenza, Venezia e Brescia. Trovati centinaia di video e immagini con minori vittime di abusi. Tentato furto questa mattina al bar, una spiaggia per Vicenza di San Biagio. Un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cercava di forzare una porta con arnesi da scasso. Scoperto dal titolare, è fuggito fino a Corso Palladio, dove è stato bloccato dagli agenti della polizia locale e della polizia stradale. Plauso da parte del sindaco Possamai. La polizia ha arrestato ai Giardini Salvi a Vicenza un 31enne nigeriano irregolare per spaccio di droga. L'uomo, già con precedenti, ha tentato la fuga, ma è stato fermato dopo aver gettato alcuni involucri. Sequestrati cocaina e oppiacei già suddivisi in dosi, insieme a denaro e cellulare. Incendio questa mattina alle 7:30 a Torre di Quartesolo in un'abitazione di via Ancona. Le fiamme, partite dal garage, hanno intrappolato al primo piano due anziani coniugi. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, aiutati da un vicino di casa, poliziotto fuori servizio, che sono riusciti ad entrare con una scala e a portarli in salvo. Sul posto vigili del fuoco e 118. I due sono stati assistiti per lieve intossicazione da fumo. Una 41enne in evidente stato di ubriachezza è stata arrestata ieri alle 22:30 dalla polizia dopo una serie di episodi violenti avvenuti a Vicenza in via Granatieri di Sardegna. La donna avrebbe urinato davanti ad un condominio, danneggiato un edificio e poi aggredito gli agenti intervenuti con calci e pugni anche durante il trasporto in questura. Svolta per le acciaierie Valbruna, la provincia di Bolzano ha approvato la concessione dell'area che garantisce la continuità produttiva dello stabilimento, con effetti positivi anche per il sito di Vicenza e per l'occupazione. Il consigliere comunale Raffaele Colombara parla di segnali incoraggianti, ma chiede garanzie chiare su investimenti, tempi e tutela dei lavoratori nei due territori. E anche il sindaco Giacomo Possamai ha accolto con favore la notizia, una scelta definita di buon senso che rappresenta un primo passo per garantire continuità industriale e tutelare i circa 1200 lavoratori vicentini. Il comune assicura che continuerà a seguire da vicino la vicenda insieme a istituzioni, sindacati e azienda. Il 2 giugno a Vicenza sarà dedicato alle 21 donne che contribuirono a scrivere la Costituzione italiana. Al parco di Via Cattaneo, dalle 16:30 alle 20:30, mostre, letture e performance accompagneranno l'inaugurazione del totem memoriale Il Giardino delle 21 Madri Costituenti, prevista alle 18. L'iniziativa celebra gli 80 anni dal voto alle donne. Venerdì 29 maggio torna in centro storico a Vicenza la gara ciclistica La Palladiana dalle 17:30, chiusure al traffico in Viale Eretenio, con Tramure Pallamaio, Piazza Castello, Piazzale De Gasperi e Viale Roma. Dalle 15:30 alle 23 divieto di sosta nelle aree interessate, deviazioni per gli autobus e stop temporaneo ai taxi in Piazza Castello. Domenica il grande calcio femminile arriva allo stadio Menti di Vicenza. Alle 18 Juventus e Roma si sfidano nella finale di Coppa Italia. Già domani Piazza dei Signori ospiterà il Fan Village con allenatori e calciatrici delle due squadre. Previsti anche musica e spettacolo prima e durante la partita, con l'inno di Mameli che prima dell'incontro sarà cantato dalla soprano vicentino Ilaria Gusella. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend dalle 10 alle 12. Ospiti questa settimana l'astro nascente dell'R&B internazionale da Dublino, la vicentina di origine eritrea Asmara. Si racconterà e ci farà sentire il suo ultimo brano. Poi collegamenti con i presidenti del gruppo Aido e Avis di Mestrino, Annalisa Simone e Alessandro Marcato. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sull'A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia-Ovest e Verona-Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia-Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP Vicenza Party presenta Nudisco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
2: E allora eccoci qua ancora una volta, signori. Bentrovati, buon venerdì sera. Ancora una volta con Orazio Voice. Siamo oramai alla fine del mese di maggio, 22 quest'oggi, ne abbiamo 22. Bentrovati, dicevo, sui 100 e 300, in DAB, in tutto il Veneto, e anche il nostro vicino Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, e qui da Vicenza City, anche stasera, dalle 19 alle 21, ne sentiremo delle belle, insomma, soprattutto delle belle selezioni musicali particolari, come facciamo solitamente qua, durante il nostro appuntamento settimanale con il vostro Lazio Voice su Radio Vicenza. Allora, tutto a posto? Sì, ci stiamo avvicinando all'estate ormai, e mi pare anche giusto, insomma, ormai abbiamo lasciato alle spalle le avversità invernali, primaverili, e un po' alla volta, gradualmente, chissà che arrivi anche questa attesissima estate 2026, nella quale, insomma, avremo modo di bizzarrirci assieme con le nostre serate estive e anche con le nostre vacanze, le vostre vacanze, insomma, perché insomma è importante anche staccare un attimino la spina ogni tanto, no? Bene, direi che possiamo partire e andiamo subito con il primo pezzo di oggi. Ecco, sto giretto qua io lo conosco, l'ho già sentito. A Nudisco Generation del venerdì, un grande successo di un po' di anni fa, Gimme ad aprire l'appuntamento di oggi. Benvenuti a Nudisco Generation, ragazzi. Adesso si va, Possiamo cominciare ad alzare il volume, perché stasera ne vedremo e ne sentiremo delle belle.
0: Nudisco Generation.

Beh, sto giretto qua è inconfondibile, eh. Chiemi. Bene, anche stasera andremo ad affrontare un po' di argomenti particolari, insomma, adesso ultimamente facciamo anche un po' di cultura radiofonica, eh. E stasera, ragazzi, abbiamo 13 cose che vanno eliminate dalla vostra vita, ecco, poi le leggeremo un po' alla volta, gradualmente durante il corso della puntata. Per intanto

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice. Euroclub.

Passando a te, Euroclub, sì, un pezzo abbastanza carico, insomma, no? Bello carico. Allora, adesso, così, quante volte ci siamo detti questa la devo buttare, questo non mi serve più, questo, allora, vediamo un attimino quali sono le cose che, diciamo, sarebbe corretto e giusto a un certo punto della propria esistenza eliminare. Ecco, scusate la tosse. Per esempio l'armadio, ecco, io addirittura ho tre armadi e dentro, in uno dei tre, ci sono delle magliette, dei vestiti che avranno sì una quarantina d'anni, 35, ecco, per cui i vestiti che non indossate da più di un anno o da due anni sarebbero da buttare o da portare, diciamo, ai centri di raccolta. Poi, altre cose che sarebbe opportuno non tenere sempre lì nel nostro, così, negli spazi di casa, i cosmetici e prodotti per la pelle scaduti, anche quelli, tra l'altro quelli sono anche dannosi, insomma è meglio cercare di buttarli quanto prima, no? Ecco, altre cose, poi abbiamo ancora i dispositivi rotti che raccolgono soltanto la polvere, ecco, le radio vecchie, i grammofoni. va bene, poi ne vedremo ancora, insomma. Adesso, signori, Godfather Radio, ecco, visto che stavamo parlando di dispositivi rotti, il pezzo che sta arrivando adesso è proprio a te.

Hot Radio from Radio Vicenza, stasera qua in questo venerdì 22 maggio 2026. Orazio Voice al microfono. Da quest'altra parte, io sono di qua, voi siete di là.

il venerdì più bello d'Italia sta qui. Allora, si diceva delle cose da eliminare, ecco, i dispositivi rotti, ragazzi, anche perché insomma ormai al giorno d'oggi i telefonini e diciamo poi, vabbè, non parliamo poi dei televisori che adesso con 100 euro ti arriva un 96 pollici. Una volta avevamo il tubo catodico, adesso è tutto più molto più short, più slim. E veramente vale veramente la pena di sostituire, insomma, quando vedi che qualcosa non funziona. Poi tra l'altro tempo fa c'era anche la rottamazione, non so se adesso ci sia ancora la rottamazione. Sì, la rottamazione. Allora, vabbè, saluto ancora un po' di... Ma le persone le salutiamo dopo, vi ricordo soltanto il numero di telefono 371-1200-116 per restare ovviamente in contatto con noi, per WhatsAppare, poi salutiamo già un po' di gente che ha chiamato qua a Radio Vicenza stasera.

0: Straight to London, l'ultimo treno per Londra, Electric Light Orchestra. Sì, sì. Su Radio Vicenza, il back to the original di questo venerdì, 22esimo giorno del mese di maggio. Allora saluto un po' di amici che hanno whatsappato qua, e tra l'altro voglio salutare anche, l'ho fatto poche volte, la tribù dell'anno, gli amici del lunedì, quelli del Vicenza che ci tengono compagnia. Quest'anno è andata veramente di lusso, ragazzi, abbiamo spaccato la grande come Vicenza Calcio, la Nerossi, siamo arrivati in Serie B e finalmente era ora. E poi saluto anche il buon Mirko Migliorini, che è appunto l'uomo del rock del lunedì, anche un po' di gente che ho sappato, ma sì, ci sta. Salutiamo subito allora Fabiola di Asignano, Paola di Asiago e poi c'è Stefania e Gianluca di Vicenza. Allora ci siamo un attimo, adesso un piccolo break e poi ancora si riparte, perché qua a Nudisco Generation del venerdì anche stasera ne sentiremo delle belle con il vostro Orazio Voice.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Pubblicità.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
6: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibili.

0: incredibilmente bassi.
1: Silvio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: New Disco Generation con Orazio Voice.

Ameno, blackmail, il via. Rieccoci qua. Allora, si diceva, sempre con il vostro voice qua su Radio Vicenza, che stasera si diceva delle cose da eliminare nella vita, no? Abbiamo parlato dei vestiti, dei cosmetici, dei dispositivi rotti. Un'altra delle cose che vanno eliminate, ragazzi, sono le scarpe che fanno male ai piedi, eh. Se avete l'armadio pieno di scarpe e magari sono un po' invecchiate, le suole sono risecchite, ecco, che magari quando le mettete poi dopo un po' cominciano a fare male ai piedi, oppure sono di quelle nuove che ogni tanto appunto ci provate, le mettete e dopo mezz'ora le dovete togliere, ragazzi. Ecco, le scarpe che fanno male ai piedi penso sia una delle peggiori torture che possano capitare in vita, insomma. Ecco, risparmiare sulle scarpe, almeno su quello io cerco sempre di evitarlo, perché insomma è una cosa, i piedi sono quelli che ci reggono il peso, insomma. Per cui, ecco, ascoltate sti consigli qua sulla Vicenza, no? Che vedete? Stand in safety zone, alzandoci nella zona di relax. Ecco, anche il titolo è adeguato, diciamo, a quello che abbiamo appena detto, no? Speak in altitude, fino alle 21 su Radio Vicenza con Orazio Voice, no disco, ci la riuscì.

Parlando di scarpe di snack, è fondamentale. Poi tra l'altro, vabbè, ognuno ha i piedi che si ritrova, insomma, madre natura. Ci sono quelle persone che hanno i piedi veramente molto così affusolati, no? Mentre, come il sottoscritto, chi ha i piedi a papera, come si può dire, e che appunto sono un po' allargati, ecco, ho dei ricordi veramente di una grande sofferenza durante il periodo degli anni 70, quando, o primi 80, quando si usavano, non so se hai ricordato, gli stivaletti, mamma mia, gli stivaletti, poi quelli a punta, che erano una cosa veramente. E adesso ogni tanto, quando succede che magari con le nostre performance con Dance Generation in Tour, quando ci trasformiamo, anche quando mi trasformo in versione così di animazione con i miei amici sul palco, e qualche volta indosso queste tipologie di scarpe, ragazzi, arrivo a casa la sera che sono distrutto, ecco. Per cui se avete delle scarpe vecchie che vi fanno male i piedi, vi consiglio di buttarle, se no. I like that original mix, Terry's, su

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

0: ritmi e sonorità particolari. Back into the funky group. Allora, ancora un po' di cose da buttare o da eliminare nella vita. Abbiamo parlato dei vestiti, dei cosmetici, dei dispositivi rotti, delle scarpe. E adesso altre cose che magari non usiamo mai. Usiamo, che ne so, una volta nella vita, gli utensili da cucina. Magari il cavatappi un po' particolare. Oppure, che ne so, pela patate. Che ne so, un mestolo con i fori quadrati, oppure altre cose così che non usiamo magari da anni, che sono là, che stanno per arrugginire. Ecco, quelli sarebbero cose che magari le potete portare, che so, il faro vecchio o l'ecocentro da qualche parte. Liberiamo lo spazio, ragazzi, facciamo spazio attorno a noi, Bene, allora siamo qua in questo bel venerdì con ora si vuole. Saluto anche quelli che stanno rientrando dal lavoro in questo momento e hanno oramai ultimato anche la loro settimana lavorativa. Stiamo entrando nel weekend come facciamo solitamente e anche stasera siamo belli carichi, no? E adesso è arrivato il momento della nostra consueta seconda rubrichetta prima delle ore 20 e ci pappiamo questa
1: New Disco Generation Italian Remix.
0: Eccolo qua, questo è un Italia Remix che stiamo passando molto anche qua in radio, anche la versione originale, e tra l'altro è reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, no? Ovviamente avete capito, sto parlando di Sal Da Vinci. Versione remixata, versione bella pompata, tra l'altro anche partecipato all'Eurovision con un grande successo, Sal Da Vinci, a New Disco Generation del venerdì, per sempre.

Mania Remix. Vabbè, sto pezzo ce lo sorbiremo per i prossimi 50 anni, nei pochi matrimoni, nelle poche dichiarazioni d'amore che ci saranno, perché veramente si presta così all'amore di coppie, insomma, per sempre sì, per tutta la vita, per tutta la vita. Tra l'altro, appunto, Sal da Vinci, pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2026. Manca pochissimo alle ore 20 e adesso andiamo ancora con l'ultimo pezzo, sì, poi ci lasciamo un attimo. Adesso arriva questo che sentite qua. Charles Janker. Versione remixata, eh. Senti che pezzi che passa stasera la Di Vicenza. Glad to

0: Salutiamo ancora un po' di gente qua, perché poi ci lasciamo per un po' e poi ritornerò. Comunque non vado via. Saluto Martina di Asiago, poi c'è Giulio di Valdagno, Roberto e Morena, e poi volevo salutare anche gli alpini, visto che Radio Vicenza è la radio ufficiale di alpini, e 15 giorni fa c'è stata la dunata degli alpini a Genova. È stata veramente una bellissima emozione. Io non ci sono stato, però chi c'è stato mi ha raccontato che è stato veramente molto molto bello. Per cui anche Radio Vicenza quest'anno presente alla dunata degli alpini di Genova, dalla quale abbiamo anche avuto modo di sentire la super diretta del nostro Martino Montagna, il quale ci ha illustrato e ci ha fatto vivere assieme le grandi emozioni della dunata degli alpini 2026. Ci lasciamo un attimo, anzi sarà un attimo abbastanza prolungato, perché c'è il meteo, il traffico, il notiziario, e poi si riparte qua fino alle 21 anche in questo venerdì con Orazio Voice, Snow Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Meteo. Ben trovati, buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Un fine settimana di pieno sole con temperature in ulteriore aumento. Domani ci aspetta un sabato pienamente soleggiato, spariranno anche le nubi pomeridiane che si fanno vedere ancora qua e là in collina e in montagna nelle ore del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento domani, valori pomeridiani attesi fra 29 e 30 gradi. Anche domenica la situazione non cambia, bella giornata di sole e temperature attorno ai 30 gradi, localmente anche 31 nella parte più a sud della provincia. Il tempo non cambierà nemmeno nella prima parte della prossima settimana, anzi lunedì e martedì l'anticiclone rinforzerà, ci saranno anche dei contributi africani, quindi ulteriore aumento delle temperature. Lunedì 32 gradi, 33 gradi previsti in pianura nella giornata di martedì. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare da mercoledì, con qualche annuvolamento in più e con la possibilità crescente di qualche temporale nella notte su giovedì. Ne parliamo meglio nelle prossime edizioni, intanto godiamoci questo vero e proprio anticipo d'estate. Grazie per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
3: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Ma dove stai andando?
8: Vado un po' più in giù.
7: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
8: Sì, ma la qualità?
7: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
8: Da Ali i conti tornano sempre.
9: Ali migliora la vita.
10: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
11: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
12: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 8 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Daniele Obaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
7: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino. Trump: non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
6: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliana, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
8: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
6: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera e ben trovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. New Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi. La musica di ieri con i suoni di oggi.

I like it like that. A me piace come quello, come quella. Adesso è Nate Smith su Radio Vicenza in questo bel venerdì con Orsi Voice. Eccoci qua ragazzi, seconda parte, passate le ore 20, adesso seconda parte con ancora musica di ieri con i ritmi di oggi qua a Nudisco Generation, la voce quella di Orazio Boys ovviamente, no? Come facciamo solitamente il venerdì sera fino alle 21, altre belle canzoni da proporre, da ballare. Avremo ancora cose curiose da eliminare, dopo ve ne dico un po', restate qua, restate qua.

0: Nel buio, quante cose si possono fare nel buio. Allora, le cose da eliminare a casa, attenzione, abbiamo parlato dei vestiti, dei cosmetici, dispositivi rotti, scarpe, utensili. E altra cosa che sicuramente magari in giro per i cassetti avremo sono gli asciugamani e le lenzuola consumate, ragazzi. Ecco. Poi veramente quelli che non asciugano più non sono più asciugamani, ma sono degli stracci, sono quelli che vanno proprio eliminati. E poi un'altra cosa che magari provate, adesso un po' meno, però poi vedremo anche altre, ma questa, le riviste vecchie o i giornali, magari quelli proprio vintage, dove ci sono ancora le notizie del secolo scorso, sono veramente da eliminare. Insomma, buttatele, mettete sulla carta, fate qualcosa, perché comunque la casa deve essere sempre bella fresca, con cose sempre belle funzionanti.
1: Radio Vicenza.

Radio City, luci sulla città. Ah, mi pare di vedere dall'altra parte, attenzione ragazzi, mi raccomando, non buttate tutto però, tenete ancora qualcosa. Altre cose che si possono così tranquillamente, diciamo, cestinare, sono che sono? Ecco, sono i giocattoli che i tuoi figli o i vostri figli hanno superato, ragazzi. Ecco, che ne fate dei giocattoli, dei soldatini? Che ne fate delle ruspette? Adesso ormai è tutto virtuale, è tutto digitale, è tutto online.

attimo non capivo più che brano era questo, c'è tutta sta confusione. Allora, adesso è arrivato il momento ancora di un po' di saluti al 371-1200-116 qua di Radio Vicenza, anche in questo bel venerdì, venerdì 22 maggio 2026. Eccolo qua, Bot Rockin', All You Can Play, versione edit, The Play Deep Play Lawyer. Allora salutiamo un po' di gente, sì, c'è Fausto e Michela, poi c'è Albino di Bassano, saluto anche gli amici di Bassano che sono sempre sintonizzati con noi, o sui 100 e 300 oppure in dub anche da quelle parti, noi ci siamo. E poi salutiamo ancora, vediamo qua chi c'è da salutare. Ecco, c'è Walter, poi c'è Valerio, poi c'è Nico, abbiamo poi ancora Antonio di Schio, un altro affezionato qua che ogni tanto un messaggio qua al 371-1200-116. Ciao Antonio, poi c'è Stefano di Padova, ci ascolta in dub, e Giovanna di Vicenza, e poi vedo qua appunto Flavia che stasera festeggia il suo addio al nubilato. C'è ancora qualcuno che si sposa, ragazzi? Beh, maggio normalmente era il mese dei matrimoni, un tempo. Adesso un po' meno, insomma, adesso si comincia a convivere, poi si prova, si vede, poi magari si decide in futuro.

Fine disco, 24 ore in disco, ecco. Non, e non è poco, non è poco, insomma, se riesci a fare 24 ore esci che hai due timpani che ti saltano nell'aria. Allora, a proposito, ragazzi, finito qua, tra non molto, il sottoscritto, e come solitamente nei weekend abbiamo un sacco di appuntamenti. Stasera siamo dal nostro amico Timmy al 7 di Montecchio Maggiore, e nella nostra serata ovviamente ci sarà il sottoscritto Lazio Voice con Dance Party, se avete voglia di passare da quelle parti. E io adesso finisco qua per le 9 e poi mi reco dall'altra parte e festeggeremo anche il compleanno della nostra amica Loredana, per cui io già in diretta radio faccio già gli auguri adesso e poi magari quando ci

0: transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nudisco Generation con Orazio Voice.

0: tutte le donne, a tutte le nostre regine che ci donano la vita, che ci donano... ci fanno anche un po' tribolare ogni tanto, però insomma... Ma noi uomini come faremo senza di voi? Senza di voi non lo so io. Dancing Queen, in versione questa ovviamente funky mix rifatta, è un grande pezzo degli ABBA che arriva a posto stasera qua su Radio Vicenza. E qua tra una chiacchiera e l'altra ci stiamo anche perdendo un po', perché dovevamo andare prima in soft time, che è il momento tranquillo che noi facciamo, poi arrivate insomma alla fine dello spazio, allora lo mandiamo adesso in soft time, eccolo qua.
1: Nudisco Generation, è il momento di soft time.

veramente molto bello. Abbiamo bisogno dell'estate, ragazzi. The summer. E allora, si parlava ancora di discorsi relativi alle cose da eliminare in casa, no? Un'altra delle cose che si possono eliminare, questa volta è, diciamo, una cosa più, non è palpabile, insomma, le mail inutili che intasano la casella di posta elettronica, ragazzi. Tutti noi ne riceviamo a montagne ogni giorno, e per cui anche lì, se avete delle mail che magari o non vi interessano, cercate di eliminarle. E inoltre, un'altra cosa da eliminare sono le app che non si aprono mai, per cui se avete delle app sul telefonino, almeno io ne avrò 50 di icone sul telefono, ogni tanto devo eliminare qualcosa, perché altrimenti veramente non riesco neppure più a vedere niente, insomma, no. Ecco, per cui le app inutili che vi fanno impazzire anche col telefonino. Adesso un po' di italiano.

Verona con furore, da Verona con furore, Ivana Spagna, eccola qua, Easy Lady in versione ovviamente aggiornata 2026, ce la siamo pappata, tutta bella cari. Allora, tra le cose ancora che dobbiamo eliminare ragazzi, le foto che abbiamo a casa, per chi ha ancora qualche foto, doppie o sfocate. E poi altre cose da eliminare sono gli abbonamenti che non ci servono più, gli abbonamenti che non servono più, quelli che magari, che ne so, Netflix piuttosto che altri abbonamenti diciamo digitali che al giorno d'oggi tutti quanti noi abbiamo e che magari non utilizziamo, lì abbiamo dei soldi che stiamo spendendo inutilmente. Allora, se siete con Radio Vicenza, la voce è quella di Orazio Voice, ancora per un po' di minuti qua fino alle 21 in questo bel venerdì 22 maggio 2026. Tra pochissimo io scapperò, adesso un altro paio di pezzi e poi vi aspetto al 7 di Montechiomaggiore. Per intanto beccate

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. New Disco Generation.

0: Io sono Fe. Allora, sì, siamo al termine. Questa era Letra Lamborghini con Voilà, versione ovviamente un po' più battuta. Allora, siamo veramente al termine, ragazzi, questo bel venerdì. Ultima cosa da eliminare nella vita, secondo me è una delle cose più importanti. Adesso ve la dico, sono le amicizie negative. Ecco, quelli che ti fanno stare male quando ci stai assieme. Ecco, quelli in qualche modo cerca di girarci alla larga, insomma, ecco, le amicizie negative. Perfetto, siamo veramente giunti puntualissimi. Ma mamma mia, come corre il tempo, ragazzi. Io devo scappare dalle parti del Seven Disco Bar di Montecchio Maggiore con il mio amico Timmy per festeggiare la nostra carissima Loredana che compie gli anni stasera. Se avete voglia di passare di là, ci troverete tra pochissimo. Io tra un quartino di ora sono lì. Allora, grazie a tutti di essere stati con noi anche in questo bel venerdì, 22esimo giorno del mese di maggio, qua su Radio Vicenza. La voce di Orazio Voice la ritroverete ovviamente venerdì prossimo, sempre qua con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Auguro a tutti voi un buon weekend e mi raccomando, divertitevi e fate i bravi. Ciao, a venerdì prossimo. Ciao.
1: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì.

0: Siamo
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, la natura.
4: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

0: Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori la tangenziale sud di Verona è chiusa tra San Martino Buonalbergo e lo svincolo per la statale 434 in direzione Verona Nord fino alle 16 di domenica 24 maggio. Anticipiamo inoltre che a partire dalle 22 di questa sera, venerdì 22 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Hi, this is Michael Bublé.
3: Yeah, I just haven't met you yet.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. A seguito di un incidente troviamo code di 6 km sulla A22 del Brennero tra Alavio e Affi Lago di Garda Sud, direzione Modena. Incidente anche in provincia di Vicenza. Siamo sulla statale 47 della Valsugana. Ci sono code all'altezza di Carpanè, direzione Bassano del Grappa. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea per lavori tra Lova e Marghera nelle due direzioni. Possibili le attese. Possibili rallentamenti e attese per un senso unico alternato anche sulla statale 515 Noalese tra Noale e Stigliano. Vi ricordo infine che questa notte sulla A13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 sarà chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana e Rovigo Sud verso Bologna. Con orario 22.6 invece sarà chiuso in direzione di Padova il tratto tra Occhiobello e Rovigo Sud. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 23 maggio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 23 maggio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: E se te lo chiedono?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 23 maggio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio VIP Vicenza Party.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Weekend, Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.